0: è ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and

1, 2, 3. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con tante storie, tanti eventi, tante cose che vi raccontiamo di quello che succede intorno a noi. E oggi vogliamo parlarvi di una realtà che ci ha dato la possibilità di fare un salto, di fare il salto nelle carceri dell'Emilia Romagna. Mi riferisco a Radio Città Fugico. Alla conduzione, come vedete, ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato, che però oggi, Ilaria, ciao prima di tutto.
2: Ciao Antonella e ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando.
1: Esatto, perché chi ti sta guardando sta sicuramente notando che hai una maglietta molto particolare, che è la maglietta di Radio Città Fugico. Perché sei vestita in questo modo?
2: Ebbene sì, ho proprio la maglietta di Radio Città Fugico, è una maglietta che ho acquistato durante la festa per i 50 anni della radio. Radio Città Fugico, che è dove stiamo trasmettendo, perché forse qualcuno che ci guarda solo in televisione non lo sa, noi trasmettiamo per l'appunto anche su Radio Città Fugico, che è nata nel 1976 sulle frequenze di 103.1 e lì è rimasta sulle stesse frequenze, quindi questo è anche un bellissimo traguardo ed era un periodo molto particolare per le radio. Gli anni 70 era il periodo delle radio libere, non c'era solo Fugico, ce n'erano tantissime altre, soprattutto a Bologna. Ebbene, è bellissimo ricordare e celebrare questi 50 anni di radio. E Antonella, noi adesso trasmettiamo, dicevi, da 6 anni su Radio Città Fugico. Io ci sono stata da Pischella, diciamo così, Pischella, avevo 20 anni e avevo iniziato un tirocinio, quindi ritornare dopo 11 anni, mi sento anche un po' vecchietta in questo caso, a trasmettere su Radio Città Fugico è veramente un'emozione in qualche modo, anche se è un'emozione diversa, perché come un po' raccontavo forse a te, Antonella, ormai il microfono è diventato un pochino più mio amico, perché la prima volta, insomma, ci ho dovuto fare un po' i conti, visto che è stato a sorpresa, perché il mio tutor William Piana, lo so benissimo, mi ha rinchiusa all'interno dello studio e di punto in bianco mi ha detto: oggi conduci insieme a me, così.
1: Ebbene, è proprio così che si fa, cara mia. William aveva ragione, infatti ha fatto la scelta giusta. E, intanto Radio Città Fugico anche per noi, per il nostro programma, ha avuto un'importanza fondamentale, perché ci ha permesso prima di tutto di sentirci supportati da molti punti di vista, un poco sui temi, sugli argomenti, un poco sull'atteggiamento culturale, perché non è secondario questo aspetto. Un poco perché quotidianamente ci ha dato la possibilità di entrare in carcere attraverso le radio. Facciamo una piccola precisazione, però: non tutte le persone ristrette posseggono una radio, perché la radio spesso è uno strumento personale che va a batterie, a pile, quando si consumano magari non c'è la possibilità di acquistarle, però comunque molte persone utilizzano la radio perché appunto è un oggetto personale con il quale possono collegarsi singolarmente, senza dover fare una cosa collettiva come la TV, ai programmi che più preferiscono. E quindi, quando abbiamo cominciato durante la pandemia, Ilaria, perché questo programma nasce per volontà di Ignazio De Francesco, islamologo, volontario carcerario, e Maria Caterina Bombarda, giornalista, attualmente presidente dell'AVOC, nasce perché proprio non si voleva interrompere il rapporto che si era creato con le persone detenute, che attendevano i volontari, attendevano gli insegnanti per poter fare lezione, e quindi si pensò bene di utilizzare una modalità virtuale, diciamo così, e di entrare in carcere con la TV e la radio. E questo fu molto importante, perché si dimostrò in qualche modo che le persone fuori continuavano a voler mantenere un rapporto, se non diretto, comunque prossimo con le persone detenute, e soprattutto ci furono anche proprio degli scambi, delle lettere, insomma si creò quella relazione che di persona c'era già, ovviamente, che però per fortuna poté essere, insomma, mantenuta e sostenuta.
2: Ed è quello che stiamo un po' continuando a fare, e quindi radio e televisione in questo caso continuano a fare da ponte proprio tra carcere e città, che è l'obiettivo del nostro programma. Quindi non ci resta che ringraziare moltissimo Radio Città Fujiko, questi 103.1, sapendo che negli anni poi si è evoluta, ora trasmette anche in DAB, quindi arriva in Toscana e arriva anche in Lombardia, e chissà che si possa espandere ancora di più e sempre di più. Io poi volevo anche ricordarvi che sicuramente appunto su queste frequenze chi ci sta ascoltando in radio già lo sa, ma proprio per i 50 anni è stato realizzato un fumetto che racconta un po' la storia di Radio Città Fujiko, e dal titolo Come alla radio, ed è nato da un workshop collettivo, quindi vi consiglio di andarlo a ripescare, a sfogliare e a leggere per conoscere ancora più da vicino la nostra radio.
1: Ilaria, approfitto del fatto che tu abbia detto che Radio Città Fujiko, che nasce come radio bolognese, si è diciamo espansa in DAB, in Lombardia, in Toscana, ma anche in tutta l'Emilia Romagna, perché effettivamente prima era una radio cittadina, poi è diventata una radio regionale. Beh, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci seguono appunto dalla Toscana e dalla Lombardia e da quella parte di Emilia Romagna che fino a poco tempo fa non era baciata dalle onde di Radio Città Fujiko.
2: E a proposito di onde, Antonella, dal momento che stiamo parlando di Fujiko, della sua storia e di tutto quello che riguarda anche il potere della radio e della radio libera soprattutto, vi riproponiamo un'intervista al direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella, che ha scritto questo piccolo libricino che si chiama Onde Ribelli, la radio come trasformazione.

0: Onde ribelli, la radio come trasformazione. Come nasce questo libro, Alessandro, e chi è Alessandro Canella?
1: Allora, comincio da qua. Io sono un giornalista, lavoro in radio da 24 anni, sono direttore responsabile di Radio Città Fujiko, che è una piccola radio indipendente comunitaria bolognese. E il libro nasce proprio, come dire, dalle cose che ho osservato durante questi anni di lavoro, cioè l'utilizzo della radio spesso per progetti di tipo sociale. Quindi la radio non intesa come quelle magari commerciali che conosciamo, che mettono musica, intrattengono il pubblico e sostanzialmente l'unico scopo è piazzare pubblicità e quindi fare business, giustamente, ma un altro tipo di radio che viene utilizzata proprio anche con una finalità sociale, come alla base delle radio comunitarie, che appunto hanno un particolare riconoscimento anche legislativo dalla legge Mammì, proprio perché hanno una rappresentanza delle istanze, delle comunità di cui fanno parte. E il libro nasce così, raccontando non solo i progetti che ho visto all'interno o che hanno collaborato con la mia radio, ma un po' in giro per tutta Italia, che, come dire, utilizzano la radio come strumento particolarmente efficace. Infatti nel libro io cerco di raccontare perché la radio e non altri media, per intervento sociale con categorie marginalizzate e oppresse, come i detenuti, le detenute, i migranti, le donne, le persone seguite dai servizi di igiene mentale, anche applicazioni scolastiche. Io racconto un po' questi progetti in giro per l'Italia.
0: Sulla presentazione del tuo libro ho letto che la radio, da mezzo di comunicazione di massa,

0: traccia fisica, appunto la copia cartacea, la radio è eterea e appunto non c'è qualcosa che possa bloccarla. E quindi c'è questa doppia dimensione, c'è la radio. Io nel libro dico che la radio è il frutto di una contesa, la contesa tra il controllo tipico dei mass media e invece la libertà. E perché, come dire, aiuta l'emancipazione la radio? Io appunto quello che cerco di indagare in questi progetti di applicazione sociale con diverse persone marginalizzate, vedo che è uno strumento particolarmente efficace, perché ad esempio, faccio un esempio, non ha l'immagine e quindi riduce lo stigma che si può avere nei confronti, che ne so, pensiamo a una persona migrante. Se viviamo in un contesto razzista, il fatto di vedere che ha la pelle di un colore diverso rappresenta subito uno stigma. Pensiamo a una persona senza dimora, che quindi magari veste con abiti umili, eccetera. Se noi lo vediamo, associamo subito la sua condizione e quindi ci scatta nella testa uno stereotipo. E quindi anche tutto quello che dice, come dire, noi lo ascoltiamo filtrato da questo stereotipo. Non avere questa dimensione dell'immagine aiuta molto a chi ascolta focalizzarsi su ciò che ha da dire quella persona e non l'abito che indossa o il colore della pelle. E questo appunto, anche il fatto, vedo che appunto in molti laboratori che sono stati fatti con appunto, dicevo, detenuti, persone senza dimora, eccetera, questa dimensione aiuta le persone oppresse a sentirsi anche più libere di parlare, perché non sentono su di sé lo stigma dell'etichetta che la società gli ha attaccato, quella appunto di senza dimora, eccetera. E questo, come dire, poi li aiuta a mettersi in gioco e anche per come funziona il lavoro radiofonico, che è un lavoro che va preparato in una redazione, quindi stimola la cooperazione e quindi aiuta le persone anche a ricostruire i legami sociali che magari si erano sfilacciati fino a portarle in una condizione di marginalità. Poi sempre tra le applicazioni della radio ce ne sono, ad esempio, io racconto anche come sia stata utilizzata nella storia anche come strumento per le catastrofi naturali, ad esempio il terremoto del Friuli o anche il terremoto che abbiamo avuto qui in Emilia nel 2012. La radio, come dire, è molto più veloce rispetto ad altri mezzi di comunicazione, se salta la corrente c'è comunque la possibilità di ascoltarla, non sei costretto a stare fermo magari mentre ti crolla la casa in testa come sarebbe la televisione, e quindi si presta molto, come dire, ad essere uno strumento che aiuta le persone.
1: Senti, prima hai fatto cenno ai progetti che avete sviluppato nel tempo. Ti viene in mente qualcuno di questi? Perché vorremmo capire meglio come si sono svolti, che tipo di progetti avete realizzato.
0: Allora, sicuramente uno che abbiamo ancora in corso si chiama Radio Estensioni, è un laboratorio che svolgiamo in collaborazione con la Caritas, dove delle persone, diciamo, in condizioni di marginalità sociale, non sono persone senza dimora, però sono persone che hanno bisogno di ricostruire un percorso di vita, appunto fanno radio. E quindi ragionano insieme sui testi da produrre, ciascuno parla, ecco un elemento che viene fuori in diversi progetti, anche non della mia radio ma anche di altre realtà in giro per l'Italia, è che le persone difficilmente raccontano del proprio problema, che può essere, che ne so, la marginalità sociale, ma raccontano il meglio di sé, le passioni che hanno. Infatti ci sono persone che magari si trovano in una condizione di estrema marginalità sociale, ma sono estremamente competenti sulla letteratura, sulla musica classica, e chi li ascolta sembra entra in contatto con sembra di ascoltare una radio tipo Radio 3, per intenderci, no? Dove ci sono professionisti specializzati in settori anche piuttosto specifici. come dire, questo progetto che va avanti da alcuni anni, che si chiama Radio Estensioni, è stato sempre rinnovato proprio perché abbiamo visto anche un miglioramento proprio della capacità delle persone poi di ricostruire la propria rete sociale e partendo dal fare la trasmissione in radio con una propria rubrica una volta a settimana, ci sono alcune persone che poi hanno trovato un lavoro e hanno trovato il coraggio più che insomma di rimettersi in gioco e di ricostruire la propria vita.
1: Senti, tu accenni ovviamente alle emittenti indipendenti. Si parte da una storia pluriennale, perché le emittenti indipendenti cominciano anni addietro, ma oggi come sono? Chi sono le radio veramente indipendenti?
0: Oggi le radio indipendenti in Italia, se parliamo dell'FM, perché poi a un certo punto è entrato anche il web, si contano sulle dita di una mano. Sono radio che non hanno alle spalle un editore che faccia parte di un'industria, un gruppo imprenditoriale o politico, ma appunto non hanno capi di questo tipo, quindi l'informazione che fanno e la proposta editoriale che fanno è come dire non è frutto di condizionamenti. E ovviamente questo significa anche una maggiore fatica nel sostentamento economico, perché se non c'è qualcuno che ti paga lo stipendio di default, ti devi costruire tu dei progetti, dei modi per sostenersi, e quindi ad esempio noi abbiamo sì una parte che è di entrate che arriva dalla pubblicità, ma abbiamo progetti appunto sociali, abbiamo iniziative di autofinanziamento, anche un po' di merchandising con le magliette della radio. In più, nello specifico, oltre ad essere indipendenti, noi siamo anche comunitari e noi ci teniamo molto a questa cosa qua, perché proprio è questo che fa scattare un po' la differenza tra le altre radio private, magari quelle appunto commerciali, perché noi possiamo anche non inseguire ciò che è trendy in quel momento lì, perché il nostro scopo non è quello di fare profitto e farci business, ma magari utilizziamo questo strumento appunto in una chiave come quella che cerco di raccontare nel libro, in cui la radio faccia del bene alla propria comunità. Beh, innanzitutto nel libro racconto ovviamente anche di Liberi Dentro e un po' della genesi quando è scoppiata la pandemia e quando appunto gli insegnanti dell'istituto penitenziario di Bologna non potevano più entrare nel carcere a causa della pandemia, e quindi si hanno pensato, secondo me, in modo intuitivo, e questo secondo me è un altro punto di forza della radio, a quale strumento potesse arrivare lo stesso, e tra i tanti possibili appunto è stato la radio. Quindi racconto un po' l'esperienza di Liberi Dentro e della fruttuosa collaborazione che c'è. E poi racconto anche altre esperienze un po' in giro per l'Italia, come ad esempio dei laboratori svolti da un'agenzia di comunicazione che prima si chiamava Amisnet, adesso si chiama Equis, in diversi carceri, ad esempio il carcere di Regina Coeli e anche altre strutture penitenziarie in giro per l'Italia. Questi sono proprio laboratori fatti con i detenuti, con le persone appunto ristrette che partecipavano e facevano radio, progettavano ad esempio dei podcast o in una circostanza hanno realizzato anche una trasmissione in diretta, facendo un lavoro appunto collettivo, quindi stimolando la cooperazione. C'era quello che era più avvezzo a parlare che diventava lo speaker, quello che era più avvezzo alla parte tecnica che era il regista, selezionava la musica eccetera, e una cosa che mi hanno raccontato è appunto di questa diretta in cui a un certo punto è stata simulata un'evasione, e questo è un po' come dire anche un'altra delle peculiarità della radio, che stimola la fantasia, stimola l'immaginazione, e quindi il concetto di evasione per persone che appunto si trovano in una struttura che le costringe a stare dentro come il carcere, è anche un'evasione mentale, la possibilità di immaginarsi altrove e quindi magari non sentire così forte l'oppressione della propria condizione. È come se appunto fossero usciti in quel momento dal carcere, ovviamente con la fantasia.
1: Restando proprio sul tema dell'immaginazione, della fantasia, stavo pensando a Prison Radio Association, che è questa grande realtà che in Gran Bretagna vede protagonisti i detenuti che insieme a dei redattori conducono delle trasmissioni 24 ore su 24. È a circuito chiuso in realtà, però comunque è una realtà in cui direttamente le persone ristrette interagiscono attraverso appunto questa radio. Tu la vedi una cosa possibile in Italia? Te l'immagini una radio Città Fujiko che possa fare un'impresa del genere?
0: Sarebbe bello. So che ad esempio fare cose che prevedano dirette o anche semplicemente laboratori che possano entrare nelle carceri è abbastanza difficile. C'è preoccupazione forse dalle autorità, non lo so. Ci vuole molta fatica per persuadere che ad esempio non si sta facendo un'evasione vera, ma è simbolica. Sarebbe bello perché appunto per le peculiarità che dicevo che ha la radio, secondo me come strumento aiuterebbe anche a riflettere sulla propria condizione e sulla propria vita. Perché ecco, la radio è anche uno strumento che ci porta a riflettere su noi stessi. E quindi sarebbe bello che potesse succedere in Italia anche.
1: Senti, passando a tutt'altro argomento, i giovani sono meno avvezzi ad ascoltare direttamente la radio. Come vedi l'evoluzione di questo media?
0: Allora, è vero. È cresciuta anche dall'arrivo di internet in avanti, diciamo, l'età media con cui le persone entrano in contatto con la radio, però la radio che è stata data per spacciata diverse volte nella sua storia. Prima quando è nata la televisione, poi appunto con internet, eccetera. In realtà ha sempre saputo adattarsi, è uno strumento molto resiliente. E oggi le nuove generazioni incontrano un nuovo formato di radio alla fine, che è il podcast. Un po' come è successo per la televisione, che si è spostata molto dalla TV generalista alla TV on demand con le diverse piattaforme per vedere quello che si desidera, sta avvenendo un po' lo stesso anche con le radio. Quindi i podcast permettono di, come dire, alle persone che sono interessate magari a un determinato argomento, di andare a cercare subito quell'argomento e ottenere ciò che vogliono senza doversi sorbire, diciamo, anche altro che è previsto nella programmazione. Fermo restando che comunque la radio è uno strumento, è un mezzo di comunicazione poco invasivo e quindi può essere ascoltata anche come compagnia mentre si fanno le pulizie in casa, mentre si fanno i compiti in sottofondo, perché non ti costringe a stare davanti a uno schermo. Quindi quella funzione lì rimane, magari per persone di età un po' più avanzata. Però insomma io vedo che la radio sta resistendo e immagino che in una qualche forma radiofonica ci sarà un futuro.
1: Proprio per parlare di futuro, qual è il futuro che immagini per Radio Città Fujiko? Intanto per adesso siete ancora una realtà legata a Bologna, alla città, e quindi avete un'utenza ancora circoscritta, ma se non erro avete, diciamo, la possibilità di avere un'espansione regionale.
0: Sì, esatto, perché tra le altre innovazioni tecnologiche c'è anche il DAB, Digital Audio Broadcasting, che è un po' come il digitale terrestre per la televisione, che ci permetterà di allargare il nostro bacino d'utenza da adesso Bologna e provincia a molte altre province della regione Emilia-Romagna. E la sfida, questo diciamo dal punto di vista tecnico, questo sta avvenendo e nei prossimi mesi ci saranno già le prime installazioni, le prime sperimentazioni. Dal punto di vista invece redazionale, la nostra sfida sarà quella di iniziare a raccontare anche altri territori, perché una radio comunque ha senso se racconta la realtà di cui fa parte. Quindi è impensabile per una radio come la nostra, che è appunto comunitaria, raccontare solo un piccolo pezzetto della comunità, che magari è quella bolognese. Noi dobbiamo raccontare anche quella di altre città della regione.
1: Benissimo, l'ultima domanda che ti faccio è questa: hai la possibilità di rivolgerti direttamente alle persone ristrette, nello specifico del carcere Rocco D'Amato, ma anche dell'IPM, ma anche a tutti quelli che nella regione Emilia-Romagna ci stanno seguendo. Che cosa diresti loro?
0: Direi che la radio può essere una loro compagna di viaggio in questa situazione magari faticosa e opprimente in cui si trovano. È un po' come l'amica che ti sostiene, ti accompagna fino a quando questo brutto momento non sarà finito. Quindi ascoltate la radio.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordarvi che potete scrivere a redazione liberi dentro @gmail.com oppure casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Questa puntata speciale dedicata alla radio è dedicata soprattutto alle persone ristrette che grazie alla radio hanno potuto seguire i nostri programmi. È un modo per festeggiare tutti insieme, in realtà. Festeggiare uno strumento che ci ha dato la possibilità di comunicare principalmente. E quindi grazie a Radio Città Fujiko, grazie a voi radio e teleascoltatori delle case circondariali dell'Emilia Romagna, grazie ovviamente ad Alessandro Canella, un saluto da me che sono Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato. Ciao!

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Ma sarò la Dava?
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ancora che Teheran è disposta a parlare, sarebbe disposta a parlare, ma non pronta ad un accordo. Gli Stati Uniti fanno sapere di avere colpito nella notte il paese, non è ancora chiaro dove si siano concentrati gli attacchi. Gli Houthi invece, dopo aver precisato di non voler bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, ma solo le navi appartenenti all'Arabia Saudita, alzano il tiro, rivendicano un attacco missilistico sulla città di Yazan, appunto in Arabia Saudita, sospesi i voli su Riyadh e Jeddah.
1: Coloni ed esercito israeliano contro i villaggi palestinesi in Cisgiordania. Dopo la sparatoria di ieri vicino a Nablus, scoppiata in seguito all'incursione di un folto gruppo di coloni armati in un villaggio palestinese e in cui sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato un'operazione militare nel nord della Cisgiordania. Operazione che è stata affiancata ancora una volta da raid di coloni contro i villaggi, in particolare nella zona di Nablus. Un uomo anziano e un adolescente sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo Stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
1: Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale li avevo ripetutamente messi in guardia, ha scritto Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina. Trump si riferisce non solo a Google, ma a tutte le multe inflitte alle big tech statunitensi da Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump, non sono il salvadanaio d'Europa e non lo diventeranno. Prevediamo di imporre loro nuovi pesanti dazi doganali il prima possibile.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni sono questi i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato a faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Sul corpo sono stati anche effettuati gli esami istologici e tossicologici. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, al Pilastro a Bologna è stata convocata una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto accaduto.
1: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale, oltre 60.000 gli evacuati. L'incendio è al suo apice e attualmente supera la capacità di controllo dei vigili del fuoco, hanno fatto sapere le autorità. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia invece sale a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, ieri completamente svuotato la penisola di Cap Ferret, zona molto turistica. Il presidente Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
0: In Molise una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino, anche nelle province di Chieti, dell'Aquila e di Caserta. Molta gente scesa in strada per paura, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Le 7:35 minuti è tutto, le notizie tornano, il giornale radio alle 8:30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

Oggi ho imparato a volare. Sembra strano, ma è vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare.

0: Siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

0: Lista Ahmad Albaz da Nablus. Bologna, domani sera la nuova manifestazione al Pilastro. Dei primi accertamenti sul corpo di Abderrahim Fakir, nessuna frattura ma vari segni di schiacciamento, la causa della morte, asfissia da compressione. Oltre 200.000 sfollati per gli incendi che infuriano in Francia e Spagna. Il rogo è all'apice, supera le capacità di controllo dei vigili del fuoco, ammettono le autorità di Madrid. Nella notte evacuati completamente 4 comuni nella regione di Bordeaux. Sono le 8:32, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. Trump riapre alle trattative con l'Iran dopo aver dichiarato di stare valutando l'attacco più grande di sempre, parole che risalgono soltanto all'altro ieri. Teheran sarebbe disposta ad ascoltare ma non ancora pronta, secondo il presidente statunitense, per un accordo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz. Non si ha notizia però finora per la prima volta dall'inizio dell'escalation di raid statunitensi sull'Iran. Cresce invece la tensione sul Mar Rosso. Gli Houthi, dopo gli attacchi sulle navi dell'Arabia Saudita, alzano il tiro, colpiscono basi e impianti petroliferi. Questa la loro rivendicazione. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Il presidente americano Donald Trump ha detto: gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo, ma non credo siano pronti e sia il momento giusto. Sono comunque disposto ad ascoltare, ma non possono avere armi nucleari. L'accordo per impedire all'Iran di avere armi nucleari c'era, si chiamava JCPOA ed era un risultato conseguito da Barack Obama nel 2015. L'Iran rispettava quell'accordo, ma nel 2018 Trump era uscito unilateralmente dal JCPOA. Ora gli iraniani accusano Trump di crimini di guerra perché il 28 febbraio ha dato ordine di bombardare la scuola di Minab nel sud dell'Iran, uccidendo 165 bambine. E Trump ha anche fatto attaccare 2 navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo. Gli iraniani hanno quindi presentato denuncia alle Nazioni Unite perché si tratta di una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario e si configura come crimine di guerra. Intanto la guerra si allarga. I sauditi hanno bombardato l'aeroporto della capitale yemenita Sana'a con il pretesto di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano e hanno anche bombardato il porto yemenita di Hodeida. Ieri gli Houthi hanno lanciato un monito ai sauditi, porto per porto, aeroporto per aeroporto, e nelle ultime ore gli Houthi yemeniti hanno preso di mira un impianto petrolifero della compagnia Aramco nella zona industriale di Jizan in Arabia Saudita. L'elettricità è stata interrotta in diverse zone nella città di Jizan. Gli Houthi hanno anche preso di mira la base aerea saudita di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita e si segnalano forti esplosioni nella città saudita di Damad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E le dichiarazioni sulla guerra con cui abbiamo aperto questo giornale sono state pronunciate dal presidente statunitense in occasione dell'annuale cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, dove tra le altre cose Trump ha anche annunciato di volersi candidare per un terzo mandato presidenziale. Si è presentato in sala indossando un cappellino rosso con scritto Trump 2028, sto diventando, ha detto, molto bravo a candidarmi alla presidenza, così ai giornalisti ci divertiremo un po' e avrete tempo di parlarne. Raid in 70 case, una cinquantina di palestinesi arrestati. L'esercito israeliano inizia la massiccia operazione in Cisgiordania annunciata da Netanyahu. Proprio da Tali, il villaggio di 5.000 abitanti vicino Nablus, dove nella mattinata di ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi in una sparatoria. Lo scontro era nato dopo l'incursione di diverse decine di coloni armati nel villaggio e all'intervento dell'esercito israeliano in loro difesa. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari dopo la sparatoria, Netanyahu ha anche annunciato la creazione, l'accelerazione di nuove creazioni di nuove colonie in Cisgiordania. Nella notte esercito e coloni hanno fatto irruzione anche in altri centri della Cisgiordania, nelle zone di Ramallah, Gerico, Gerusalemme, Jenin e Tulkarem. Ci sono 2 feriti da colpi d'arma da fuoco. Sentiamo da Nablus la testimonianza del giornalista e documentarista Ahmad Albaz.
2: There have been thousands of these attacks.
3: Nel 2026 si sono verificati migliaia di questi attacchi. È persino difficile per i giornalisti e le organizzazioni per i diritti monitorarli, perché sono ovunque, continuamente, in tutta la Cisgiordania. Questi gruppi di coloni sono riusciti a evacuare almeno 64 comunità palestinesi dalla mattina del 7 ottobre. Stiamo parlando di persone comuni ma armate che agiscono al di fuori della legge. Ciò significa che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza alcuna regolamentazione. A volte avviene in uno stile simile ad un pogrom, dove si vedono alcuni coloni mascherati radunarsi e attaccare un villaggio, incendiando veicoli e case. Altre volte si tratta di un attacco armato, in cui si riuniscono con le loro armi, si dirigono verso il villaggio, minacciando i residenti e cercando di costringerli a sfollare. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, comprese quelle israeliane, le autorità israeliane hanno mostrato una reazione molto limitata. Nessuno viene arrestato o detenuto per aver ucciso questi palestinesi. Per i palestinesi qui in Cisgiordania questa impunità è considerata la principale ragione per cui i coloni continuano a portare avanti questi attacchi senza sosta.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito delle accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse, secondo il portale di informazione Axios. Su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Karim Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo Stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di una indagine su questa che definisce pratica di rapina. Trump minaccia di imporre nuovi pesanti dazi a Bruxelles, dopo che ieri sono già entrate in vigore le nuove tariffe imposte da Washington. Sentiamo il servizio allora da Bruxelles.
4: Alla fine il delicato equilibrio sul futuro delle relazioni tra Washington e Bruxelles è stato rotto dall'ennesimo attacco frontale contro l'Unione Europea da parte di Donald Trump. Proprio quando sembrava che i nuovi dazi non avessero il potenziale per mettere a rischio l'accordo commerciale, Trump ha alzato i toni sostenendo che Bruxelles pagherà un prezzo molto alto per le multe contro le big tech statunitensi, citando Apple, Google, Meta e Amazon. A scatenare la reazione rabbiosa con un giorno di ritardo è stata la maximulta inflitta giovedì dalla Commissione a Google per le violazioni della legge europea sui mercati digitali, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Washington. La stessa Commissione ha scelto la via del silenzio alle provocazioni di Trump, che minaccia ora importanti dazi nel più breve tempo possibile contro l'UE, a prescindere da una revoca delle multe. Ironia della sorte, fino a ieri a Bruxelles c'era sollievo per gli ultimi sviluppi della politica dei dazi. Perché, nonostante l'UE sia stata inclusa nella nuova lista perché farebbe ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento, accusa respinta come infondata dalla Commissione, sembrava comunque reggere il punto principale, che i nuovi dazi sono in linea con gli impegni concordati un anno fa con l'Unione, che ha già fatto la sua parte, cioè eliminare tutti i dazi, mentre Washington deve rispettare l'impegno di abbassarli sotto il tetto massimo del 15%. Ora si apre una fase di totale incertezza sull'intero accordo commerciale, come solo Trump sa scatenare. Ma questa volta l'Unione ha tutti gli strumenti per agire a qualsiasi ricatto. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni. Questi sono i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata una nuova manifestazione al Pilastro. Sentiamo Martino Fiumi.
5: Con una marcia popolare, associazioni di Bologna, Sicobas, giovani palestinesi e comitati di quartiere chiederanno verità e giustizia per Abderrahim Fakir domenica. A una settimana dalla sua morte, mentre si trovava schiacciato sotto due poliziotti che lo tenevano a terra durante un fermo. Una posizione imposta per 5 minuti che avrebbe causato la morte per soffocamento, secondo la TAC, il primo esame che è stato fatto sul corpo. Ieri invece è stata eseguita anche l'autopsia, durante la quale sono stati trovati sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora rimane da accertare se anche in questo caso sia successo per la pressione dei poliziotti sul corpo o durante le manovre di rianimazione. I risultati dovranno essere consegnati entro 90 giorni. Siamo di fronte a un nuovo caso Magherini, ha commentato l'avvocato della famiglia di Fakir, facendo notare che se le colpe sono ancora da accertare, non è di certo la prima volta che interventi di questo tipo portano alla morte di una persona. L'appuntamento di domani è

0: tra minori e adulti, una adultizzazione appunto dei ragazzi che però avviene in chiave puramente repressiva, come osserva lo psicologo del Minotauro, Matteo Lancini.
1: I minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male, anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti di adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro, questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, prenderei questa legge che diciamo è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi, ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto a 16 anni. Se sono responsabili, facciamolo.
0: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Oggi nella zona è atteso anche il premier Sanchez in collegamento da Madrid. Il nostro Giulio Maria Piantedosi. Giulia, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Come dicevi, il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono più di 12.000 gli ettari bruciati e 60.000 persone tra evacuati e confinati. Non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi, oggi Sanchez visiterà la zona dell'incendio. La situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA, che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei tre centri, insieme alla California e all'Australia, che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantedosi. In Francia invece è salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferret. Il presidente francese Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La Francia assediata dagli incendi, più di una trentina in tutto il paese, di cui tre nel sud, sempre incontrollabili, considerati ormai come mega incendi. Per tutta la notte scorsa il fuoco si è allargato e rafforzato, alimentato dai venti, dalla siccità e dalle temperature, ieri ancora superiore a 30 gradi, e i pompieri sono stati costretti a ripiegare. La situazione è critica soprattutto nel sud-ovest, devastato da due enormi focolai ravvicinati in Gironda e nelle Landes. 30.000 ettari andati in fumo, di cui più della metà nelle ultime 48 ore. Ormai sono 140.000 le persone evacuate, tra residenti e turisti, inoltre una decina di comuni e più di un centinaio le abitazioni bruciate. Mentre il fuoco, partito dal litorale atlantico, avanza verso l'area metropolitana di Bordeaux, la capitale regionale, con i primi comuni della periferia in corso di evacuazione. Sono più di 1.000 i pompieri dispiegati per tentare di arginare le fiamme. Questa mattina, di fronte all'allargarsi e l'acutizzarsi dell'emergenza, il presidente Macron ha ordinato l'ingaggio di 500 militari del genio supplementare, oltre ai 500 già mobilizzati da ieri, nonché l'invio di 1,5 milioni di mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione per sopportare un'aria sempre più inquinata dai fumi che invadono tutta la regione, con colonne di fumo che oscurano il cielo visibili a più di 150 chilometri di distanza. Sulla buona notizia della mattinata, le temperature da oggi in netto calo sul litorale atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole e ombra.

0: al sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Come ogni anno, alla fine dell'estate, nelle grandi città si ripresenta il problema del traffico.
1: Quali provvedimenti, quali soluzioni bisogna adottare?
2: Non c'è soluzione. Andare a vivere in campagna. Andare a piedi.
3: Soffriremo sempre il traffico.
4: È sempre peggio.
5: Allucinante.
6: Indescrivibile.
7: Ma de troppo de tutto.
8: Soluzione non ce n'è.
4: Non ce n'è.
0: Dai.

0: prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Salt Peanuts Review.
4: Trasmissione di sabato 15 novembre 2025.

0: Salt peanuts.
1: Jazz on megahertz.
0: Salt peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi alcune novità uscite recentemente di musicisti europei, direi di vario spessore e anche di varie generazioni, cominciando dal più anziano, Luis Clavis, ormai è un veterano, adesso lo ricordo all'inizio degli anni 90 con un mondo espressivo particolarmente interessante e nuovo che si rivolgeva verso l'ambiente più folclorico, diciamo, anzi immaginario folclorico, come era perlomeno il progetto che ha guidato insieme ad altri musicisti dell'ambiente di Lione, città nella quale cresceva. Poi naturalmente passato a Parigi si è maturato, è diventato un movimento importante in quegli anni, negli anni 90. La Francia è stato un punto di riferimento importante per le novità jazzistiche internazionali. E continua ad essere un maestro di questo, del suo strumento, dei clarinetti, dei vari clarinetti, ed è comunque un personaggio che continua sulla sua tradizione, col suo stile, con una serie di bravi studenti con i quali appunto che ha fatto crescere nelle proprie formazioni, sostenuto nei vari gruppi che ha guidato negli ultimi anni. E in quest'ultimo lavoro riprende, perlomeno proprio su sua dichiarazione espressa, riprende lo spirito col quale era agli inizi, con un progetto intitolato China. È stato anche probabilmente la sua pubblicazione più matura e importante negli anni 90, e quello che ha segnato il punto massimo della sua maturità espressiva. E in questo caso il disco si intitola India, viene suggestionato evidentemente Clavis da quelle che è la cultura indiana e la musica indiana che la esprimeva. E ascoltiamo alcuni tre brani presi da questo disco della Yolk Records. La formazione è un quintetto, con Olivier Linsney alla tromba, Christophe Lavergne alla batteria, Benjamin Mousset al pianoforte, Sara Murcia al contrabbasso. Naturalmente Clavis ai vari clarinetti e anche composizioni.

Questo era il quintetto di Luis Clavis con India, l'ultimo disco, che dimostra un buon livello di creatività, ancora diciamo una capacità di scrittura che rimane di alto profilo. Passando ad un altro musicista anche molto più giovane, diciamo uno degli ultimi grandi talenti usciti sulla scena negli ultimi anni, ormai consolidato. Si tratta di Alexander Hawkins, inglese, anzi londinese, che esce con il secondo, se non sbaglio, disco in piano solo, Song Unconditional, e per la Intact Records, ed è sicuramente atteso e inevitabilmente interessante, perché Alexander Hawkins ha un eclettismo veramente straordinario, riesce a adattarsi a qualunque contesto, sia quello più tradizionale che quello più di avanguardia, e quindi anche l'occasione di un disco in piano solo gli consente di esprimere attraverso sue composizioni, sono infatti tutte sue composizioni quelle che vengono registrate, e quindi consente di esprimersi e di ricercare quelli che sono le proprie convinzioni musicali più profonde. Il risultato è indubbiamente interessante, naturalmente può essere anche discutibile in alcuni, non è omogeneo, diciamo, almeno a mio avviso risente di una certa incertezza dovuta soprattutto alla volontà di sperimentarsi in linguaggi un po' diversi nei vari brani, anche se non completamente diversi, quindi mantenendo una certa coerenza, però spingendo su direzioni leggermente scostate. E ascoltiamo tre composizioni prese da questo disco interessante e anche ben riuscito, direi. Alexander Hawkins in piano solo.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Era Alexander Hawkins, ultimo disco in piano solo uscito per la Inktat, Song Unconditional. E passando anche geograficamente ad un'altra zona, siamo in Scandinavia, e un personaggio che è sempre più riconosciuto come importante per la sua creatività, le sue capacità di scrittura musicale. Si tratta di Gerd Nielsen. Gerd Nielsen, percussionista, soprattutto percussionista, batterista, ma compositore e anche direttore d'orchestra, guida diverse formazioni, un po' come lui è norvegese, e la Norvegia è veramente un punto di riferimento un po' per tutta l'area scandinava, ed è, cioè, sia per i finanziamenti pubblici di cui gode l'ambiente musicale, sia anche per, come dire, la capacità di interazione con altri contesti. Sono anche molti musicisti finlandesi o svedesi che lavorano insieme, e queste varie formazioni si alternano come composizione o come leadership in progetti più disparati, e spesso usando poi girano gli stessi musicisti. Gerd Nielsen guida attualmente, oltre a far parte dei Cortex, un gruppo che ha avuto modo di essere pubblicato praticamente in tutta la sua produzione, dall'etichetta portoghese Clean Feed, ma Gerd Nielsen guida un gruppo acustico, una formazione, normalmente in sestetto, e anche una grande orchestra. I musicisti che utilizza nel gruppo acustico, qui ascolteremo l'ultima uscita, perlomeno uscita discografica del quartetto del gruppo acustico, chiamato Unity, ed è intitolato Great Intention. La formazione è, diciamo, molto prestigiosa, soprattutto per le anze. Infatti al sax tenore, baritono e anche percussioni, questo vale un po' per tutti, Ketil Monster. Monster è anche lui il leader della formazione degli Angels, quindi una per tutte, diciamo, gli Angels, ma anche diverse altre formazioni. Poi Signe Edelmuth al sax contralto e ai flauti, e poi André Rolligeten al sax tenore, basso, soprano, varie anze, clarinetti e altro. Questi sono tre musicisti di prim'ordine come anze. E poi si aggiungono il contrabbasso di Peter Elt e poi naturalmente la batteria di Gerd Nielsen. Si aggiunge anche la chitarra e alla voce Jonas Alaska, che ha una parte sicuramente inferiore come importanza. Comunque questo Acoustic Unity è sicuramente un gruppo che riesce a promuovere molte attività creative decisamente di prim'ordine. La prova è appunto quest'ultimo lavoro, dal quale ascolteremo tre composizioni. Una cosa interessante è che comunque Gerd Nielsen, sia che scriva per formazione, diciamo, piccola, sia che scriva per orchestra, dà sempre la sensazione della costruzione, della struttura orchestrale, quindi una scrittura anche questa per combo, che è decisamente rivolta a una percezione anche timbrica di tipo orchestrale. Ascoltiamo appunto questi tre brani presi da questo disco, con tutte le composizioni firmate da Gerd Nielsen.

0: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, la nostra fantastica radio libera, libera, libera. Indefessamente in diretta Alessandro Brighetti per Aumma Aumma Records. Oggi 25 luglio, auguri a tutte e a tutti di buon 25 luglio. Per coloro troppo distratti per ricordarsi la data, permettetevi di sottolineare questa ricorrenza, perché nel 25 luglio appunto del 1943 l'innominabile Capoccione Pelato fu arrestato. Mussolini iniziava la sua discesa orribile verso la sua fine altrettanto orribile. E in quella fantastica occasione quei gran califfi dei Fratelli Cervi organizzarono una mega mangiata di pasta asciutta con la quale sfamarono tutto il loro paesino, e tutt'oggi ogni 25 luglio noi celebriamo quella data. E allora buon 25 luglio. Altre connessioni in diretta, come si diceva, ogni sabato, anche tutta l'estate, in versione estiva, ovvero solo selecta musicale. Sto preparando il nuovo palinsesto per il rientro nei ranghi da settembre. E allora, oggi un po' di buona musica, mi auguro che sia tale. Buon ascolto.
1: Ojili, lá de uma coisa está diferente. Então chega ali só pancheca. Checa. Se quer que inflada um pori por mame. Toma de flado flana, mica tem calpeira não. Sangue quente, mori mel. Cada gola com morno, sei que é o que botem pra dan.

0: moi Joe. Ben.
1: Oggi lì vado ma cosa sta differenti. Intanto un ciga lì sopra un piega. Si chiama chi flado un po' di purba me. Ma di flado flan amica te.

0: allora pensavo che è un paese veramente troppo pieno di santi, anche finti tali, e proporrei a tutti noi di rendere i fratelli Cervi patroni della pasta asciutta, e quindi oltre la santità quotidiana del vivere italiano.
1: Yeah. Isen, replica questo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

hold it. E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fucico. Queste altre connessioni che celebra questo 25 luglio 2026, perché nel 25 luglio del 43, lo ricordo un'altra volta, avvenne l'arresto di Mussolini e l'inizio della fine della tirannia fascista. 25 luglio, giornata nella quale i fratelli Cervi in provincia di Reggio Emilia fecero una grande pasta asciutta per tutta la loro comunità, e da allora ogni 25 luglio c'è la pasta asciutta antifascista. Io sostengo che i fratelli Cervi debbano essere proclamati patroni della pasta asciutta, in modo che entrino a buon diritto e con tutto il peso del carboidrato nel DNA culturale italiano.

le ciel qui se sombrit, je vois le parapluie.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: One, two, three. One, two, three. Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: dirette e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
1: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: di costruire sempre di più figure del lavoro che siano dominabili, che abbiano un deficit di diritti. In questa grande fabbrica globale, questo tipo di operaio mobile, eccetera, deve essere dominato innanzitutto da una diseguaglianza che si misura su una diminuzione di diritti, cioè deve essere più braccia che uomo. Ora, noi vedevamo, ma come? C'è il mondo globalizzato, è proprio caratterizzato da questo fatto di una circolazione forse nata di merci. Questo tipo di situazione delinea anche l'approccio nei confronti delle persone in movimento, cioè un approccio violento che usa la retorica dei confini in realtà per governare in maniera violenta questa nuova soggettività del lavoro, della globalizzazione. Il vero tema è sempre quello del dominio sull'uomo, e in questo si caratterizzano le politiche violente nei confronti di persone in movimento, che chiamiamo migranti, che chiamiamo rifugiati. Poi ci aggiungo tutto il tema della guerra, delle catastrofi climatiche che spingono le persone a muoversi. Il grande tema è come controllare gli esseri umani, come avere il massimo dagli esseri umani senza concedergli niente, neanche la dignità di esseri umani.
1: Siamo entrati qui all'interno della caserma Chiavini e in azione di sensibilizzazione contro l'apertura del centro di detenzione per i migranti che il Comune di Bologna, la Prefettura e il Ministero degli Interni vogliono costruire a Bologna.
2: Chiamatezza per essere progettata come un vero e proprio carcere. La struttura che verrà costruita prevede la suddivisione in stanzette per 6 persone circondate da un cortiletto coperto da una rete di 3,5 metri. Attorno alla struttura principale verrà costruita una cancellata continua alta 4,5 metri. Già questo dimostra che questa sarà una struttura simile o peggio di un carcere.
3: Questa mattina siamo entrati in questo centro di detenzione, questo moderno lager europeo per senza documenti. Noi ci battiamo per la chiusura dei centri detentivi per migranti. Sono un'aberrazione umana perché prevedono un mondo dove le persone possono essere rinchiuse solo e solamente perché provengono da zone più povere del mondo.
4: Dopo Genova, il movimento dei movimenti, con una forte componente di tute bianche, fu protagonista di un episodio a Bologna che riguardava proprio il tema dei migranti. In città stava per aprire il CPT, il centro di permanenza temporanea, struttura di detenzione amministrativa, dove sarebbero dovuti essere reclusi i cittadini stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Quel tipo di strutture era stato introdotto in Italia nel 1998 dalla legge turco-napolitano del governo Prodi. A Bologna, il centro, allestito nell'ex caserma Chiarini di Via Mattei, fu autorizzato in sordina dal sindaco Walter Vitali poche ore prima che scadesse il suo mandato. Il 25 gennaio 2002 gli attivisti fecero irruzione nel centro e lo smontarono pezzo per pezzo, rivendicando pubblicamente il rifiuto alla nascita di nuovi lager in Europa.

0: La guerra ai migranti della globalizzazione neoliberista si accompagnava alla guerra all'ambiente, considerato solamente un pozzo da cui estrarre materie prime necessarie ai profitti. Una critica a questo modello di sviluppo insostenibile veniva avanzata dal movimento No Global, come spiega il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Quel movimento, se ha avuto un merito, e lo ha avuto, è stato quello di proporsi come un'alternativa a un sistema che diceva di non avere alternative, no? La famosa frase, slogan, motto di Margaret Thatcher, there is no alternative, non ci sono alternative. L'alternativa che proponeva quel movimento aveva precisamente a che fare con un assioma, una valutazione di fondo, cioè che il sistema tradizionale, il capitalismo neoliberista, non aveva futuro, perché teorizza e pratica l'idea di una crescita infinita delle produzioni, quindi delle estrazioni di materie prime e delle merci, in un mondo finito che ha risorse scarse e che non possono essere riprodotte all'infinito, oltre a dover sopportare tutte le emissioni, l'inquinamento che le produzioni industriali comportano. Quel movimento si poneva su un altro ambito, abbandonava questa idea della crescita infinita e di tutto quello che porta con sé, e automaticamente era un pensiero che si metteva in sintonia con l'idea, se vogliamo, di un altro teorico del passato, degli anni 70, l'idea che la Terra sia l'ipotesi Gaia, no? La Terra come un organismo vivente che ha bisogno di cura e che deve poter rispettare le proprie dinamiche di evoluzione e di riproduzione. Quel movimento stava ragionando per mettere in pratica una organizzazione sociale, economica, che facesse riferimento a questa ipotesi, cioè la necessità di salvaguardare la Terra come ecosistema per la vita degli esseri viventi, quindi con una contrapposizione direi radicale rispetto anche alle tradizioni filosofiche del pensiero occidentale, penso all'antropocentrismo, no? All'idea che l'uomo sia il dominatore, il signore della Terra. Ecco, questo paradigma il movimento lo metteva in discussione in un lavoro di ricerca, non c'era una soluzione, una ricetta pronta, ma un percorso di ricerca che aveva delle radici molto solide, tante esperienze anche molto concrete che già coinvolgevano milioni di persone. Credo che quel movimento in qualche modo abbia ancora la sua ragione d'essere proprio per questa ragione, perché quel paradigma del capitalismo è un paradigma fallito. Noi oggi stiamo vivendo questo fallimento, ci viene detto che non ci sono alternative e stiamo seguendo questo percorso di distruzione progressiva. Per queste ragioni quel movimento credo che abbia gettato dei semi che non sono dispersi.
0: L'elaborazione collettiva sul tema ambientale portò anche a visioni profetiche, come quella sulla crisi climatica. A Genova fu celebre il discorso del sociologo filippino Waldenbello su quello che avremo sperimentato più avanti.
1: Waldenbello aveva questa particolarità di essere un attivista, ma anche un teorico, un pensatore, anche un politico, è stato anche in Parlamento nelle Filippine. All'epoca era un attivista, soprattutto con una grandissima esperienza, e soprattutto veniva da una parte di mondo che stava sperimentando già i cambiamenti climatici. Ricordo anche al primo Forum Sociale Mondiale, lì è la prima volta che ho sentito parlare da Waldenbello e da altre organizzazioni, forse c'era anche qualcuno del Bangladesh, che in qualche modo individuavano nel prossimo futuro il fenomeno dei profughi climatici, no? Perché l'innalzamento delle acque in Bangladesh, ma anche nelle Filippine, era già una realtà sperimentata. Gli eventi estremi, così come poi abbiamo imparato a chiamarli dovuti ai cambiamenti climatici, erano già stati sperimentati in quella parte di mondo, ed è uno dei tanti aspetti nei quali quel movimento, i suoi attivisti, il solo fatto di essere un movimento globale, no? Che intersecava voci di parti di mondo diverse, con esperienze diverse, che però condividevano una stessa analisi del momento, pur nella diversità delle esperienze compiute. Quello che succedeva nel sud-est asiatico ovviamente era diverso da quello che capitava in Europa, però oggi in Europa gli eventi estremi sono diventati una realtà anche per noi. Di profughi climatici si parla anche oggi in Europa, soprattutto provenienti dall'Africa, ma credo che anche varie zone d'Europa rischino di diventare presto delle aree di fuga, vista la desertificazione e l'innalzamento delle temperature. Quel movimento è stato profetico, purtroppo è stato un po' come una Cassandra che è stato ascoltato, e tuttavia sono delle voci, delle analisi, delle prospettive che anche a rileggerle oggi non hanno perso la loro forza e la loro attualità. Certe volte mi viene da pensare che alcune di quelle analisi, di quelle visioni siano più attuali oggi di allora, è quasi paradossale.

0: Dopo la guerra al movimento nelle strade di Genova, meno di due mesi dopo il G8, nel mondo si registra un nuovo evento epocale che cambierà molte cose. Si tratta dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, a cui seguirà una lunga stagione di quella che viene definita la War on Terror. Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.
1: Ci fu l'11 settembre e questo non possiamo dimenticarlo, perché questo ha cambiato totalmente la narrazione di allora e l'immagine che a livello di masse mediatico c'era. Fino al 10 settembre la storia dell'umanità in quel momento era rappresentata tra il potere liberista, multinazionali, fondi finanziari e via dicendo, e il movimento altermondialista che si diffondeva e si rafforzava in tutto il mondo. Questo era il conflitto e ognuno doveva pronunciarsi e spiegare con chi stava. Dall'11 settembre in poi la narrazione si modifica completamente e il punto centrale diventa la guerra tra l'Occidente e il terrorismo islamico. Questa è la nuova narrazione. E tutti sono messi di fronte al fatto di scegliere da che parte stai. In guerra non hai diritto di parole e se non ti schieri con una parte sei accusato di essere disertore. Quindi questo meccanismo cambiò moltissimo, ridusse fortemente gli spazi a disposizione del movimento a livello globale.
0: Nonostante la batosta di Genova, è proprio contro la guerra che il movimento mostra tutta la sua potenza, con la manifestazione del 15 febbraio del 2003, nata come risposta coordinata all'imminente invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti di George W. Bush. Quella giornata assunse un carattere autenticamente globale per diverse ragioni.
1: Quello fu il momento più alto raggiunto dai movimenti e fu la dimostrazione che eravamo veramente un movimento globale. Direi che in quasi tutti i paesi il 15 febbraio ci furono manifestazioni che cominciarono, seguirono il giro del sole. L'obiettivo era quello di impedire la guerra. Questo faceva parte anche di una riflessione più ampia e più profonda che avevamo fatto. Noi avevamo detto: se va avanti questo modello economico, il futuro ci riserverà un dominio della finanza sull'economia reale e questo porterà soprattutto nei paesi occidentali a una grande crisi economica e sociale, ed è quella che poi si realizza. E l'altra cosa che prevedevamo: se va avanti questo modello di sviluppo, il destino sarà quello per forza di arrivare a una successione di conflitti, perché era un'economia da un lato indirizzata già allora fortemente sulla produzione delle armi e una economia costruita sull'accentramento sempre più forte del potere. La piramide della distribuzione di ricchezza allargava sempre di più la propria base. Quando scattano meccanismi di questo tipo, sapendo perfettamente che il capitale non si ferma ma che mangiare fa venire fame, lo sbocco della guerra era uno sbocco che noi avevamo previsto.
0: Quel giorno scesero in piazza contemporaneamente milioni di persone in più di 600 città in tutto il mondo. Le proteste seguirono letteralmente il fuso orario, partendo dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, attraversando l'Asia, l'Europa e l'Africa, fino ad arrivare alle Americhe. La manifestazione principale e più numerosa a livello mondiale si tenne proprio in Italia, a Roma, dove sfilarono circa 3 milioni di persone. Un editoriale del New York Times, in seguito alle manifestazioni del 2003, definì il movimento No Global come la seconda potenza globale.
2: Un editorialista del New York Times definì appunto le mobilitazioni globali contro la guerra in Iraq per il 2003 come la seconda potenza mondiale, dopo evidentemente quella militare degli Stati Uniti. È interessante questo giudizio perché fa vedere la divaricazione che poi c'è stata nel mondo fra una strada che è quella che anche le democrazie occidentali hanno preso, cioè l'idea di una progressiva militarizzazione con la strategia della guerra minacciata o praticata, a secondo dei casi, come faro dell'azione politica, quindi addirittura un ritorno a dinamiche ottocentesche, come si vede oggi in maniera ancora più clamorosa, più netta con l'amministrazione Trump, che è sicuramente un'accelerazione ma in continuità con questo tipo di percorso. Dall'altro lato i movimenti proponevano un'idea diversa, no? di globalizzazione, di relazioni tra stati e fra parti di mondo, una relazione basata soprattutto sulla cooperazione, sullo scambio, sulla possibilità di una collaborazione permanente. Quel movimento diceva che le guerre erano il destino di quel tipo di capitalismo neoliberista, che è un capitalismo di predazione, di accaparramento, che fatalmente si trova a scontrarsi con altri quando c'è la urgenza di accaparrarsi risorse scarse, oltre a tutte le dinamiche geopolitiche innescate dai meccanismi economici della crescita infinita che fatalmente portano allo scontro e quindi alla guerra. Oggi mi sembra che si aggiunga un ulteriore elemento che porta alle guerre, una crisi sostanzialmente del sistema economico globale, che porta ad avere anche meno risorse da redistribuire ai ceti medi e a chi in qualche modo si è avvantaggiato nei decenni scorsi dei processi di globalizzazione economica, e questa crisi in assenza di strumenti diversi viene affrontata con la violenza, con la guerra. Quindi siamo calati in un clima di guerra latente, di guerra effettiva a seconda delle parti del mondo sulle quali ci concentriamo, che ha a che fare con queste dinamiche di lungo periodo.
0: Anche alla guerra il movimento No Global proponeva un'alternativa, incarnata dalla diplomazia dal basso.
2: La diplomazia dal basso ha una grande storia, in realtà può apparire ingenua a chi è abituato a pensare che ci sia un unico modo di vivere le relazioni fra stati, di vivere la dimensione politica internazionale. La diplomazia dal basso è una visione, ma anche una pratica che ha a che fare con la partecipazione democratica sostanzialmente. È una novità forse rispetto all'ancien regime, quando erano i sovrani che decidevano tutto e quindi i loro diplomatici. Con l'avvento delle democrazie le società sono più complesse e le forme di collaborazione, contatto, di interazione necessariamente si allargano, si espandono, e quindi la diplomazia dal basso è una possibile strategia che serve a prevenire i conflitti, che poi questo dovrebbe essere il fine reale di una diplomazia in un'epoca di democrazia e di una visione come quella che si è affermata dopo le due guerre mondiali, che ha capito di dover costruire dei sistemi di relazioni volti a prevenire le guerre, perché i nazionalismi che precedentemente caratterizzavano le relazioni tra stati avevano portato a quelle due carneficine. La diplomazia dal basso ha anche a che fare con una visione della difesa, della non violenza, che può essere praticata anche nelle relazioni internazionali, quindi ha a che fare con collaborazioni attraverso gli strumenti della società civile, anche con strumenti creativi. Penso per esempio alla proposta che è stata di Alex Langer, in particolare uno che la diplomazia dal basso l'ha sperimentata in Bosnia. Le uniche vie di soluzioni creative che sono state scartate, ma che in realtà avrebbero dato dei risultati ben migliori di quelli che abbiamo avuto con i cessate il fuoco e la diplomazia tradizionale, Alex Langer che l'aveva praticata cercando di rimettere in contatto i vari gruppi etnico-culturali in Bosnia, aveva proposto i corpi civili di pace, no? Una istituzione in qualche modo specializzata, formata a intervenire nelle situazioni di conflitto e di crisi per trovare delle soluzioni che non passino attraverso lo strumento della violenza. Io credo che sia in realtà una proposta di grandissima attualità. Oggi tutto il sistema delle relazioni internazionali sta crollando, stiamo ritornando alle leggi ottocentesche della superiorità del più forte, che si prende quello che è in grado di prendersi con la violenza. Lo vediamo con Israele, lo vediamo con gli Stati Uniti, che pure sostengono di essere delle democrazie. Quindi io vedo in realtà una grande attualità di questa prospettiva proprio nel tracollo degli strumenti più tradizionali.

0: Anche nel pacifismo si verificò una grande convergenza che ha poi fatto scuola anche nel presente. A partecipare a quelle mobilitazioni, a quei tempi, c'era anche un prete di strada, Don Vitaliano della Sala. La sua voce l'abbiamo già sentita nel secondo episodio.
1: In quel momento veramente ci fu un sollevamento generale. Ricordo le bandiere della pace, i milioni di balconi in tutta Italia, le manifestazioni partecipate. Sembrano altri tempi, probabilmente non è così. Purtroppo, poi sono cose che si ripetono. Oggi per la Palestina, no? Siamo scesi in piazza in tanti. C'è sempre un confronto, un confrontarsi tra chi chiede un mondo più giusto e chi invece, non dico chiede un mondo ingiusto, ma nella realtà poi lo costruisce così. A volte alcuni lo fanno con calcolo, altri purtroppo si accodano, forse senza capire nemmeno che diventano complici di un mondo.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico.

0: Spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
2: Cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale. Siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, è ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
1: Adesso andiamo in Valsusa.
2: La valle che resiste come esempio di dignità e di resistenza. C'eravamo!
1: In decine di migliaia la tradizionale marcia Nottavri, ribattezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno diretto a Chiomonte, l'altro a San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di bombe carte e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, chiusa temporaneamente autostrada e ferrovia. Andiamo in diretta dalla Valsusa con il nostro Alessandro Diegoli. Buonasera Alessandro.
3: Buonasera, sì, quello che dicevi effettivamente l'ho visto con i miei occhi, ho seguito il corteo che partiva da Venaus e andava poi verso il cantiere di Chiomonte, molto molto partecipato, ha ricordato un pochino i cortei per la Palestina, direi, come composizione, quelli dell'anno scorso. A un certo punto c'è stata una deviazione, poi per di fatto sentieri di montagna, si è arrivati fino a barriere New Jersey con delle grandi reti che sono stati spostati a forza di braccia da parte di alcuni manifestanti un po' più organizzati, e poi effettivamente in tanti sono entrati, anch'io sono entrato per insomma guardare con i miei occhi, documentare, e effettivamente sì, c'è stato un lancio di lacrimogeni che anche nonostante fossimo nel bosco ha dato parecchio fastidio, e poi sì, un inasprimento, diciamo, dello scontro con l'incendio delle camionette. Direi che il festival dell'Alta Felicità sta andando veramente secondo i canoni dell'Alta Felicità. Ci sono tantissimi campeggiatori che vogliono tanto essere qua, perché insomma le condizioni, come dire, non sono certo quelle di un soggiorno comodo. Domani ci saranno ancora incontri e dibattiti, è una bella festa, questo lo posso dire. Nella linea torna a voi.
1: Grazie Alessandro Diegoli da Venaus. Immediata sulla scia dei fatti dei giorni scorsi è scattata la strumentalizzazione politica da parte di tutta la destra. La violenza non piegherà lo Stato, ha detto Meloni, Salvini evoca la mano pesante dei magistrati, ma grave accusa all'opposizione, in particolare sono arrivate dal vice premier Tajani, che l'ha definita tollerante se non addirittura connivente con i teppisti violenti e i gruppi eversivi dalla Bologna alla Val di Susa, legando quindi fatti che non hanno nulla a che vedere tra loro. Tra l'opposizione e Renzi ha parlato di azioni criminali, di criminali che devono pagare, condanna senza se e senza ma del Verde Bonelli, vicinanza agli agenti violenti, fanno un favore ai sostenitori della TAV, le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere i dettagli dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli ultimi attimi dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa che, secondo i legali dei poliziotti, Fakir stesso a procurarsi strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, la conferma che è stato picchiato. come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno, la cocaina non c'entra, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente della società scientifica di medicina di emergenza e urgenza.
4: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme e i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
5: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
4: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
5: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
4: È molto difficile dare una risposta su questo. Credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
5: Come mai dice questo?
4: Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
5: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
4: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. Cioè è pericolosa da 1000 punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
1: Nuovo scontro tra il guardasigilli nord e i magistrati. Dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori controllo dello Stato, il ministro della giustizia si è lanciato in un attacco durissimo al magistrato. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. In sua difesa si è schierata la NM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepresidente Marcello De Chiara.
6: Ci aspettavamo una presa di posizione diversa da parte del ministro, perché il procuratore ha posto un problema serio che meriterebbe approfondimenti da parte del ministero. Questo al momento non è accaduto, per cui abbiamo espresso le nostre critiche. La situazione delle carceri richiede attenzione costante a causa del ma anche a causa delle condizioni dei detenuti. Il procuratore si è limitato a segnalare una situazione di cui lui ha posizione diretta in virtù del ruolo che ricopre, e quindi da parte del ministro cui compete la gestione del sistema penitenziario ci aspettavamo una analisi e iniziative concrete che invece sono mancate.
1: Carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se n'è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti nell'area di Jenin, Tulkarem, Kalkile e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono iniziate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono morti in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno 4 nuovi avamposti illegali dei coloni. La testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Ustra. Vediamo se riusciamo a proporvelo. Eccolo qui.
7: I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte.
8: Every day they attacked Kusra, Jalut, Kariut, Borin, Orif.
7: Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tulkarem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
1: Ministro dell'istruzione indiano Demendra Pradhan si è dimesso cedendo alla protesta di piazza del movimento studentesco ribattezzatosi degli Scarafaggi, è nato a maggio dopo che il governo aveva ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina per la fuga di notizie sulle domande dei test. 21 almeno i suicidi di studenti in questi mesi che non hanno sostenuto l'incertezza sull'ammissione alla facoltà. Gli studenti hanno ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono poi allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani. E gli studenti, dopo le dimissioni, hanno deciso di interrompere la protesta. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Modi.
9: Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo aveva fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose, aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione, promesso il risarcimento di milioni di rupie ogni famiglia di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante. Potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
1: E chiudiamo con gli Stati Uniti, insulti, frecciate, una battuta ambigua su un possibile terzo mandato, è quello che Trump ha fatto e detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Dopo aver accusato i giornalisti di produrre notizie false, il presidente ha scherzato sui suoi rapporti tempestosi con la stampa, accusata di essergli pregiudizialmente ostile, e ha ventilato ancora una volta, tra il serio e il faceto, la possibilità di presentarsi per un terzo mandato nel 2028. Roberto Festa.
10: Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di due mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben quattro mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di due terzi della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di due terzi delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse delle speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di midterm a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
1: 19.47 è tutto per questa edizione del giornale radio.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Ehi, ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Dunque, eccoci arrivati all'ultimo episodio della New Wave Sono Io. Il finale di stagione, come si dice in questi casi. La New Wave Sono Io è iniziata nel settembre del 2017 che oggi allora va a chiudersi per un breve e io spero meritato periodo di riposo. Mettiamo allora il nostro bel costumino da bagno, fratelli e sorelle, e buttiamo giù questa che è l'ennesima pillola rossa che ci guiderà dentro la tana del bianconiglio. Massimo Siddi e la New Wave Sono Io. È il finale di stagione.

ho esattamente idea di cosa fare stasera, anche se gli argomenti di cui parlare, beh sì, sarebbero davvero moltissimi. Da parte mia, con la New Wave sono io, è iniziata una sorta di operazione risveglio, di disconnessione da Matrix, perché appunto con la pillola rossa puoi combattere i sintomi della percezione delle false realtà che ti circondano. La New Wave sono io, è il miglior vaccino contro il fake world di sovranisti e suprematisti. La cosa bella è che non sono da solo. No, non ci siamo solo noi. Come la New Wave sono io, ogni giorno si aggiunge un nuovo risveglio. Ogni giorno c'è un'altra buona ragione per essere felici. Non sembra, ma siamo la maggioranza.

L'episodio finale della New Wave Sono Io è un po' un misto del meglio della stagione passata e un ripasso che ci permette di tenere fede alle ragioni per cui la New Wave Sono Io è nata e cresciuta in questi anni. Roik Sop, così come Dreams di Zoo e Nero, sono stati i brani che aprirono la stagione il 2 settembre scorso. David Byrne, il nostro faro, per le Reason to be Cheerful, da condividere col sorriso. E per citare un passo della Bibbia cinematografica, la luce del faro brilla con il doppio di splendore grazie a Radio Città Fujiko 103.100 in FM per Bologna e Atlantide Internet Radio Station, radioatlantide.it per la rete digitale. The Knife, tra i best of the best dell'anno.

Stay Out Here per il ritorno sulle scene, alle stampe, con un meraviglioso DVD di un concerto newyorkese di The Knife, che poi ha fatto anche da apripista al nuovo Fever Ray. Opening di fine stagione fatta della selezione del meglio della New Wave sono io, in tutti i sensi, sia musicali che di contenuti, perché in questa lunga crisi di valori che per qualche tempo ci ha fatto smarrire il sentiero, poter trovare di nuovo le tracce di umanità e di ribellione è cosa buona e giusta.

Algiers con Cleveland, il punk gospel che ci ha letteralmente conquistato e che abbiamo suonato millanta volte qui alla New Wave Sono Io. Un album potentissimo e sorprendente che si è battuto come una scure sull'amministrazione Trump. Potente e sorprendente, anche se per altri motivi, anche il nuovo

Corporation, gran pezzo e grande album. La New Wave sono io. Abbiamo detto che in questa stagione si è fatta modesta cassa di risonanza per il risveglio delle coscienze che artisti di tutto il mondo hanno cominciato a sostenere attraverso le loro opere. Abbiamo sostenuto noi con grande forza la denuncia di Asia Argento e del movimento Me Too e Time's Up, ad esempio, che ha avuto il suo culmine durante i Grammy Awards 2018 con l'esibizione presentata da Janelle Monáe di Kesha.

0: vero poi che la giuria dei Grammy ha snobbato Kesha, ma il sasso è stato lanciato e ha dato davvero dei buoni frutti. Resta dove sei, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco con il Back to the Future.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Seconda parte della New Wave sono io, Back to the Future, un po' anomalo, ma del resto lo abbiamo detto, è il finale di stagione, una stagione segnata dall'amore e dalla canzone dell'amore per eccellenza, o meglio, quella che alla New Wave sono io piace più di altro.

0: Pump Up the Volume, lo possiamo definire come il meglio, il best of the best del capitolo secondo della New Wave, sono io. Quando cioè, saliti sulla DeLorean, andiamo indietro nel futuro, perché quel giorno di 30 anni fa fu davvero come una finestra aperta sul futuro prossimo venturo. Un singolo che fece vedere a tutti come il mondo, e non solo della musica, andava cambiato. Il 2018 è un anno di grandi quarantennali, ce ne sono davvero tanti. Uno di questi coincide con l'inizio della storia dei Bauhaus.
1: Drag on me into the chasm gaping we mirrors multi-reflecting this between sponge stained sheet and odorous wind.

I Bauhaus però, attenzione, non si riformeranno, neppure per una celebrazione. Ma comunque qualche cosa si farà. In giro per il globo, infatti, Peter Murphy e David J. Hawkins hanno messo su un tour del nome di Ruby Celebration, dove suoneranno per intero, cioè tipo U2 con The Joshua Tree, il primo album In the Flat Field. Peter Murphy comunque sarà ad agosto in Italia. Ma se tu vorrai vedere almeno quel 50% di Bauhaus, allora dovrai aspettare novembre. Ed esattamente il 21 a Roma al Orion Live Club e il 22 a Milano al

Wave sono io, il radio show cross mediale alternativo del sabato sera, ma anche del giorno, dell'ora che vuoi tu. Insomma, visto che la nostra caratteristica è quella di poter essere presenti ovunque e comunque, in ogni luogo e in ogni momento, in cielo, in terra e mare. Ecco, soprattutto mare, che ci piace un po' di più. E se sei all'altezza del fuso orario dell'Europa centrale, dalle 21 su Radio Città Fucilico 103.100 per Bologna e Atlantide Internet Radio Station, radioatlantide.it. Impossibile non suonare stasera ancora una volta Editors, del loro ultimo Violence, un album di grande impegno e di enorme, enorme bellezza. Come anche il nuovo Moby, uno sguardo su un futuro post-apocalittico da guardare, sì, con la certezza di rinascita.

0: tuo figlio fa i capricci perché non vuole mangiare il cavolo, che fa bene che c'è il ferro, tu fagli ascoltare Cabbage. Vedrai che cambi idea e poi non ne potrà più fare meno. Anzi, te lo chiederà anche a merenda. Chiudiamo il Back to the Future, resta dove sei. Tra poco qui, dopo la pubblicità, apriamo la hitbox di fine stagione.
1: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Hi, my name is Alice. Come with me into the hitbox.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

l'importante è te che sei scorretto, mi dici che ci sono le novità della settimana e poi mi inizi con un disco di 40 anni fa, ma è nuovo però, anzi deve ancora uscire perché è la versione anniversario deluxe del mitico Road to Ruin che usciva 40 anni fa dai Ramones. Ripeto, nuovo. Credo di non essere riuscito a convincerti neanche un po', ma qualcosa dovevo pur dire per aprire la hitbox della New Wave sono io, il finale di stagione. Anche in questo caso la hitbox sarà, come dire, un po' e un po'. Qualche novità vera c'è ed è il nuovo, completo EP di Underworld e Iggy Pop.

Mother, quello che è ancora l'unico brano di Mother dedicato a Mexico City, dove Paul Banks ha anche vissuto da ragazzo. Nelle settimane passate abbiamo sentito il nuovo Bad Religion, che è solo l'ultimo dei brani degli album contro la deriva disumana che sta attanagliando il mondo. Per i Bad Religion questo tipo di impegno è cosa normale, da sempre. Ed è ovvio che stasera tornino qui nella Hitbox.

Bad Religion si fa il verso al brano degli Who, The Kids Are Alright, trasformandolo in The Kids Are Alt-Right, che è l'odierna destra razzista, sovranista, antisemita, suprematista e sì, anche un altro bel po' di bestiali ista. Sono tornati anche The Decemberist, ma lo avevano già fatto da qualche settimana, sono usciti a marzo. Ci riportano però a sonorità che avevamo dimenticato.

Die Young, titolo che non ci lascia molte speranze, ma è comprensibile, i tempi che viviamo non sono certo quelli che da giovani avevamo immaginato. Sta però a noi cambiarli.

0: Arctic Monkeys, forse uno dei più attesi ritorni del 2018, se non addirittura il più atteso. Ha spiazzato molti dei vecchi fan, ma per me è un album fantastico, bellissimo. A tra poco, per l'ultima parte della New Wave sono io, dopo la pubblicità.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
7: Convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Con la Classic Room si apre l'ultimo capitolo della New Wave Sono Io, il tuo radio show alternativo che va in onda crossmedialmente parlando su Radio Città Fujiko 103.100 in FM e sulla rete digitale di Atlantide, radioatlantide.it. Siamo nella Classic Room e sì, i classici sono per definizione il meglio del meglio.

Cure e The Smiths mica vanno d'accordo, litigano sempre. Anzi, a dire la verità, è più Morrissey che ce l'ha su con Robert Smith, senza peraltro averne mai spiegato la ragione.

Love Song, l'altra nostra canzone dell'amore preferita. L'abbiamo programmata davvero tantissime volte. Così come abbiamo anche, sì, le nostre radio di riferimento, quelle che suonano messicano.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

0: Fujiko. State per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani. Selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: The Boogeyman, ciao a tutti. Questa sera il primo set è dichiaratamente 70s, 80s, disco, soul. Parto con Leo Sawyer e la sua voce squillante, però bellissima, Easy to Love. Poi Faith, Open Charity, How Can I Help But Love.

The Woods Empire con Universal Love. Ancora le 80s Ladies, eh sì, l'ho detto che mi sono piaciute. Sing Me. E poi ci sta benissimo un Love Unlimited classico, High Stepping Hip Dressing Fella. E chiudo con Crystal Waynes, Love Solid Day.

0: The Boogeyman.
1: Spesso mi viene richiesto di mostrare anche la mia passione non solo per il funk, il soul, la disco, il jazz, ma anche per altre sonorità, tipo il pop, la new wave, 80, gli anni 90, insomma, tipo Pet Shop Boys, Love's Coming Quickly, un brano che io amo, bellissimo. Vi faccio ascoltare quello che ne fece Jean-Claude Gravy. E poi Fine Young Cannibals, ebbene, She Drives Me Crazy, remixati dal mio pseudo idolo Reflex. Poi Jody Watley, qui andiamo più sull'R&B, I'm the One You Need, David Morales al remix. E poi, bellissima questa, era della Soul, a Roller Skating James named Saturday. E poi James Taylor Quartet, andiamo nelle Sea Jazz con la sua Hope and Pray. E chiudo con i Chicago, sì, proprio loro, Saturday in the Park, un brano che mi ha sempre dato allegria, non so perché. Vediamo cosa darà a voi. Buon ascolto. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly, Jean-Claude Gavry.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: It's midnight and you're with Cesare Cher.
3: Sarà la stagione estiva, ma quando passo dal sabato insieme a voi alla domenica cerco di proporvi cose abbastanza recenti, diciamo poco sfruttate, anche se Too Blind to See It era celeberma allora, cantata da King Sims, ma è appena arrivato un remix nuovo di Rodney Richard Earnshaw. E poi Ten City, la loro Love Music. E poi Lenny Fontana con Carole Sylvain alla voce, Everything You Do. Sean Green con la sua Really Love. E poi Zoom, Xavi con Oyoyo. Sa tanto di applauso, vero? Michael Gray con Gravity. Sansero,

0: Boogie, the boogeyman.
1: Ultimo set per questa notte. Ho cercato di miscelare cose abbastanza recenti con qualche eco dal passato, come Frank Fonema è di oggi, Kiss Me at the Bumper Cars, e poi David Morales, sì, è tornato con la sua incredibilmente fantastica Needing New in questa versione molto più tirata. Poi Will Sass con Bonita, JMT Black Magic Touch, Ronnie Foster con Aaron Carl, Savior, e poi Lee Rose con Jogan Sims, Fakers F puntini puntini K, vabbè, avete capito cosa intende. E poi questa versione nuovissima da Paul Johnson, la sua furbissima e azzeccatissima Get Get Down, rivisitata da James Hype. E poi City Weather, Golden Child, e chiudo con Mata Jones e Mickey V, Funky. Vi do appuntamento il prossimo sabato notte con The Boogeyman. Cesare Sera vi saluta. Statemi bene, a presto.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.